sketch and poche. Le mardi, un sketch and poche. Le mercredi, un sketch and poche. Le jeudi, une pause. Le vendredi, un sketch and poche. Le samedi, un sketch and poche.

Bulabama, bikini. Aki kukuyu, bulu guli. Maroki push, push, i koko. Romandita komene, tata. Romandita komene, tata.